shin wannan zarsa wasu ɗan arewa wasu ishirin ta umma barata kowa cikin suna dokan ramina musa dokan gasha dokan wannan ba mahukunta kamar su da ya kara su da suna da mazarsa sun

kini awa idawa se nile aye nibo la ti wa ti a ba fi aye sile nibo la nlo olowo ni a fin gba si eleda to da wa saye kini awo ofin ti eleda fin sakoso owo owo aye tani jo omo olorun tani jo omo eniyan e pade wa lori eto ogbon oluwa kayeso nibi ti a ti yan na oro ni imoye otito ifiroshe grali lati owo abdrishin lori ikanni ye ti yo ma waye ni gbogbo ojoru wednesday lati agogo mewa abo asale titi di agogo mokola anfani wa lati bere ibere nipa iye ati iseda e ma gbagbe ogbon oluwa kayeso agogo mewa abo asale titi di agogo mokola lori ikanni bond fm 92.9 ni gbogbo ojoru wednesday lati agogo mewa abo asale titi di agogo mokola e ku ikale o Thank you.